0: l'asino violentami.
1: Inde.
0: Oggi seguì tanto le minde e file fatti span. Una posso barlo, farma e segure. O perché te dimono se si fit mezzo tempo. Quattro lembo le fecca di ti so, tu fa. Sosse dittem vuol noi, mi gosti smettere.

Passa un giorno e una settimana, la tempesta continuava ad infuriare. L'arca, guidata dalla mano ferma di Noè, solcava i flutti sconvolti. Ma un lieto mattino, gli animali, al loro risveglio, si accorgono che la pioggia non cade più.

blu. O dei passeri che svolazzano sopra gli alberi mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a zonzo col mio cuore sognator. E girondolo per i viottoli dove olezzano sulle fronde mille fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove è nato il nostro amor. Per le tue strade